0: La música perfecta.
1: En el momento exacto.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3
2: 949.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Somos pura vitamina.
1: En todas partes.
0: Ponte. Ponte. Exa FM 100.3.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: ponemos en todas partes.
1: Ponte.
0: Exa FM 100.3 9.4.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.